Dietro le storie della musica. Oggi vi portiamo dentro la storia di un artista che ha saputo attraversare generi, epoche, paesi, lasciando un'impronta nella musica internazionale. Signore e signori, Gino Vannelli.

Classe 1952, nato a Montreal da una famiglia italo-canadese, Gino cresce in un ambiente dove la musica è pane quotidiano. Suo padre è un cantante, i fratelli sono musicisti, insomma, talento di casa. Ma Gino non è un ragazzo qualunque. Già a 14 anni, pensate, ottiene il suo primo contratto discografico. E non era nemmeno la sua band a volerlo. È lui che si presenta a bussare alle porte delle etichette con una grinta incredibile.

Negli anni 70 lo catapultano nel panorama internazionale. La sua miscela di pop, jazz, rock and rhythm and blues conquista pubblico e critica. Il suo album Brother to Brother gli regalerà nomination ai Grammy Awards e un successo mondiale, I Just Wanna Stop.

Ma Vannelli non è solo voce, la sua estensione vocale è considerata quasi atletica, uno dei timbri maschili più riconoscibili del pop contemporaneo. E la curiosità? È noto per essere uno dei pochi artisti pop invitati ad esibirsi con orchestre sinfoniche, dalle più prestigiose in Europa e negli Stati Uniti. Alle sue spalle però non solo successi, ma anche qualche aneddoto da raccontare, come quella volta in cui, pur di consegnare un suo demo a Herb Alpert, fondatore della AM Records, si intrufolò letteralmente all'ingresso degli studi rischiando di farsi cacciare. Ma il risultato fu l'opposto. Herb Alpert rimase colpito da quel ragazzo e lo mise sotto contratto. Un altro fatto poco noto è che Gino, per esempio, è un perfezionista maniacale del suono. Si dice passasse ore a regolare microfoni e strumenti, spostando casse anche di qualche millimetro, pur di trovare la posizione perfetta. E spesso ai tecnici audio ripeteva: ragazzi, la musica non si registra, si scolpisce. Negli anni 90 e 2000 sorprende il pubblico reinventandosi prima con un album di impronta jazz, poi con lavori vicini alla musica classica. Nel 2010 poi viene addirittura invitato a insegnare tecnica vocale e interpretazione in una università e masterclass. I suoi metodi sono studiati ancora oggi dai cantanti di mezzo mondo. Eppure, dietro la figura dell'artista resta l'uomo, riservato, riflessivo, legato soprattutto alle sue radici italiane e cresciuto attraverso i parenti veneti e pugliesi. Ama dipingere, meditare e sì, è famoso per essere un autentico appassionato di caffè. Pare che compri chicchi da mezzo mondo e abbia una filosofia tutta sua su come si prepara un espresso perfetto. Dagli anni 70 ad oggi, comunque, Gino Vannelli continua ad essere un artista in evoluzione. La sua voce, il suo stile, il suo coraggio creativo lo rendono una figura unica nella storia della musica moderna.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: www.studioradio.it

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni è un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
1: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
2: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
1: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo, non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
2: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario di inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
0: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
1: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
0: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
1: E la Cina di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MSNBC. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
0: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.

Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Domenica Rita Adriana Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, considerata una delle migliori voci della musica italiana, una voce che aveva una duttilità tra i suoi registri incredibile, tanto da coniugare note passionali a note drammatiche con facilità ed avere una sofisticata e forte intensità interpretativa. La sua carriera comincia agli inizi degli anni 60 e subito si fa notare vincendo unica interprete femminile due Festival Bar nel 1972 con la canzone Piccolo Uomo. Piccolo uomo, non mandarmi via. E nel 1973 con Minuetto. Nel 1978, tra i suoi tanti sodalizi, si esibisce anche all'Olimpiadi Parigi con una recita al fianco di Charles Aznavour e poi con Ivano Fossati, dal quale ne scaturirà non solo una collaborazione artistica, ma anche sentimentale, che culminerà con l'album Danza del 1978. Nel 1983 però decide di ritirarsi dalle scene a causa di maldicenze sul suo conto che la allontaneranno dai riflettori per 6 anni. Nel 1983, nell'ambiente dello spettacolo, infatti comincia a circolare una brutta voce, la voce che Mia Martini porti sfortuna. L'artista si ritrova così a misurare quanto siano profondi gli abissi della cattiveria e della stupidità umana. Frustrata e messa ai margini, Mimì abbandonerà quello che fino a quel momento era stato il suo mondo. Poi però gli amici, quelli veri, quelli che non ti abbandonano mai come Renato Zero, ma soprattutto Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e alla Fonit Cetra, unica etichetta disposta ad offrire alla cantante un contratto discografico, dopo anni di dolore e sofferenza, Lauzi e Fabrizio rispolvereranno un brano scritto nel 1972, convinti che con questo non potranno nuovamente fare ostruzionismo alla candidatura di Mimì al Festival di Sanremo. Il festival sarà quello del 1989. Però agli inizi la Martini non vuole ascoltare il brano, non si sente pronta a riprendere in mano la sua vita, la sua carriera. Insomma, la storia sulle maldicenze l'hanno portata ad una depressione devastante. Poi però le cose fortunatamente cambiano. Ascolta il brano e dice: chi l'ascolterà in futuro avrà ancora brividi, perché si ricorderanno di una emozione intensa che abbiamo vissuto insieme. Mimì se ne andrà per sempre il 14 maggio del 1995, ma nel cuore di chi l'ha amata rimarrà però scolpita l'esibizione di quel capolavoro, dal titolo Almeno tu nell'universo.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
0: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
1: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
0: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
1: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
2: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
0: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: meteo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di

0: eventuale coinvolgimento.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
0: Economia. Da 4 anni per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
1: Ed è tutto. A più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi, a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
3: Weekend Mix.
2: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, all'annunziatura apostolica, visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
1: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati,

0: Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
2: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
1: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
1: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
0: Ed è tutto. A più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13:01.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
1: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leonardo

0: Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
1: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
0: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
1: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: E non finisce mica il cielo.
2: C'è una notizia che farà felici molti fans, ed è una notizia che coglie di sorpresa, perché torna con un inedito Mia Martini, ed è un pezzo struggente.
3: Senta, mi pare che le sue canzoni, a proposito del ruolo della donna, abbiano sempre come tema quello della donna non sospirosa che dice amore mio perché te ne sei andato e via dicendo, ma della donna che tutto sommato questa partita a carte con l'uomo la vede vincitrice, o sbaglio?
4: Ma non sempre è importante essere vincitrice, in amore è bello vincere, è bello perdere, ma è bello lottare, comunque sentirsi vivi.
2: La scena arriva dagli archivi della RSI, la radiotelevisione svizzera italiana. Risale al gennaio del 1975. Il programma si intitolava Si rilassi, una serie di interviste ritratto realizzate tra il 74 e il 75 dal grande Enzo Tortora, per la TV dove negli anni 60 aveva condotto dei quiz a premi. Mia Martini è all'apice del successo, dopo quattro album come Oltre la collina, Nel mondo, Una cosa, Il giorno dopo ed È proprio come vivere, ai quali farà seguito di lì a poco Sensi e Controsensi, che hanno fatto di lei una delle interpreti più acclamate della nuova musica italiana, grazie alle varie Piccolo uomo, Donna sola o Minuetto. Non può saperlo, ma quella frase alla quale si lascia andare rispondendo alla domanda di Tortora sulla figura femminile celebrata nelle sue canzoni diventerà una sorta di manifesto programmatico della poetica e della sua vita. A distanza di 50 anni quel botta e risposta rivive oggi nel videoclip che accompagna un inedito tirato fuori a sorpresa dagli archivi della voce di Almeno tu nell'universo, grazie alla sua casa discografica. Mia, che scompare prematuramente nel 1995 a soli 47 anni. Il nuovo singolo inedito si intitola Vivo, è datato 1977 e fa rivivere la voce di quella che è considerata una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana, per molti seconda solo a Mina Mazzini. Al dia-

0: Behind, the stories of music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
1: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
1: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando

disco party. Of real disco.

0: meteo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco party. Back in the groove.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
2: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Gli esteri, nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri,

0: La nostra prosperità, ha ribadito la Premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
1: La Commissione europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Disco Party. The Return of the Disco 70.

0: ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la Premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
1: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web. Il mondo di Internet alla radio.
4: Il weekend arriva e ci porta

Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6. Avrà la voce di Stefan Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione diciamo di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 16 sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase

con cui si presenta in quell'aereo trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato dell'Eolia. Brian è il tipo diciamo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian diciamo che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo.

Andiamo avanti amici nella puntata di Radio Web, perché qui parliamo anche di prodotti nuovi. Apple sta infatti lavorando ad un controller per il gaming da associare all'iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, questo con l'intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è lui, il solito giornalista di Bloomberg, sempre informato dei fatti, Mark Gurman, lo stesso che proprio nei giorni scorsi ha svelato anche per primo il nome ufficiale di iPhone 2. Possiamo dunque considerare queste indiscrezioni piuttosto, diciamo, affidabile. Il rumor che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7, nel codice sono stati rinvenuti, diciamo, riferimenti a T6502 e T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: due pulsanti dorsali, due trigger, quattro frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, due stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo, o magari lanciarli se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe alla Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium.

Bene, dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti perché, come abbiamo detto all'inizio, ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione situata in basso sullo schermo, che era, diciamo, lì ancora presente comunque.

Grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA. C'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo Dot. Ecco, il brand è controllato dalla Acer grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è Dotbook. È un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dotloop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che è racchiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. I prezzi, dicevo, vengono proposti così a... sono abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il Dotbook 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non è altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti.

Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme l'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
2: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca Emap Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
1: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
1: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Dietro le storie della musica.
1: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. . 26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde.
2: Hello?
1: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
0: Carrick is death.
1: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo. Vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza. Non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria. Niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi. Smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin. Volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock. È un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. Si preparano quindi per un grande tour in Nord America, ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo si ferma. Per rispetto, per amore, perché certe assenze non si sostituiscono. Nei decenni successivi offrono a Robert Plant cifre irreali, centinaia di milioni per una sola reunion. Lui risponde sempre allo stesso modo, no. Lo chiamano egoista, testardo, traditore del mito. Ma lui sa qualcosa che pochi vogliono ascoltare. Quel mito, quel Golden God, è morto nel 1977 con suo figlio. Robert Plant non resta fermo in una fotografia ingiallita. Si reinventa negli anni, scende dal trono per tornare uomo. Scopre il bluegrass, il folk, i ritmi nordafricani. Canta con Alison Krauss. Abbassa la voce, smette di gridare verso il cielo, forse perché ha capito che il cielo non risponde. Non potevo più essere quell'uomo, dirà, e aveva ragione. Noi chiamiamo forza di continuare a correre, ma forse la vera forza è sapere quando smettere, quando dire basta, quando scegliere l'anima e non il denaro, la vita e non la nostalgia. Oggi Robert Plant ha più anni di quanti suo figlio avrebbe mai potuto avere. Sale ancora sui piccoli palchi, sorride, crea, respira, ma non è più tornato indietro, perché il passato non si compra, non si replica, non si rianima. Si ama, si lascia andare e si porta con sé, in silenzio. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare non è restare, è andartene, per salvare ciò che di te è ancora vero.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
1: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
1: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
2: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto non si può offrire una morte programmata.
1: Lo sport è con la Formula 1. George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
1: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: solo le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
2: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
1: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
2: Politica estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
1: Calcio: la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Certe canzoni sembrano nate per celebrare la vita. Altre, senza che nessuno se ne accorga, finiscono per raccontare un finale. Advice for the Young at Heart appartiene a entrambe le categorie perché quando la ascolti senti la luce, la speranza, il desiderio di restare giovani nello spirito. Eppure proprio mentre i Tears for Fears la registravano, il loro mondo stava lentamente crollando. È il 1989, Roland Orzabal e Kurt Smith sono all'apice del successo. Dopo aver conquistato il mondo con Songs from the Big Chair, decidono di non scendere a compromessi, vogliono creare un album perfetto. Ci vorranno 4 anni, oltre $1 milione, quasi il risultato di un fallimento della loro casa discografica, musicisti straordinari come Phil Collins e Olita Adams, e il risultato di The Seeds of Love sarà uno dei dischi più raffinati e ambiziosi della fine degli anni 80.

ma ogni ora trascorsa in studio ha un prezzo. Mentre la musica diventa sempre più ricca, il rapporto tra Roland Orzabal e Kurt Smith si svuota. Il perfezionismo, la pressione del successo e le differenze caratteriali scavano una distanza che nessuno riesce più a colmare. E proprio in mezzo a tutto questo nasce la canzone più luminosa dell'album, Advice for the Young at Heart. È l'unico brano interpretato interamente da Kurt Smith. Un invito a non perdere mai la capacità di stupirsi, ad affrontare il tempo con il sorriso e a custodire quella parte di noi che continua a credere nel futuro. È quasi un paradosso. La voce che ci invita a guardare avanti è la stessa che di lì a poco avrebbe lasciato la band. Alla fine del tour mondiale del 1990, Kurt Smith chiude la porta ai Tears for Fears. Per questo oggi quella canzone suona diversa. Non è soltanto una splendida pop song, è il momento esatto in cui una delle band più importanti degli anni 80 sorride un'ultima volta, senza sapere che quello sarebbe stato il suo ultimo sorriso. I Tears for Fears si ritroveranno 10 anni dopo, ma per molti fan Advice for the Young at Heart resta il suono dell'ultimo raggio di sole, prima che calasse il sipario.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Marco Reverberi presenta.
1: È così, come se nulla fosse, anche in questo mercoledì sera noi cominciamo il nostro appuntamento col Disco City Live. Buonasera a tutti, benvenuti da parte di Marco Reverberi, benvenuti. Eccoci qua, tutti gli amici che sono collegati con Studio Radio, tutti gli amici che sono collegati con Radio Silver, benvenuti all'appuntamento con un particolare Disco City Live, quello di questa sera che vede protagonista il classicone, il classicone della musica di Disco City, quindi sono un po' le nostre cose, quelle del periodo, per intenderci, afro, funky, disco, electro, quelle cose. Ci saranno circa 23-25 brani da ascoltare fino alle 22:30, in cui ci sarà il cambio con il Disco City Mix, la parte finale, cioè gli ultimi 30 minuti dei Disco City Live, che sono dedicati ai 30 minuti mixati dei DJ amici del Disco City Live. Per contattarci attraverso un messaggio WhatsApp 348 45 31 700, ma seguite soprattutto l'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Non dico nient'altro se non mettetevi comodi, prendete posto nel nostro salottino musicale, si comincia!

su questo io sono particolarmente, diciamo così, affezionato, perché fa parte di quei dischi del 1975 con i quali io cominciavo a far ballare un po' di persone il sabato sera. E avevo 14 anni con El Coco e Mondo Disco, era il 1975. Benvenuti gli amici che stanno cominciando a farsi sentire, e il prossimo, ripeto, questa sera solo grandi classici. I grandi classici, ripeto ancora una volta, inclusi nelle playlist del Disco City Live.

detto che se andiamo avanti così, altro che 25 pezzi, insomma, questi sono già passati 6 minuti. Hot RS, non lo chiamiamo O, Hot RS, come volete voi. Snow Blower, il 1977, questo è un gruppo di è un gruppo sudafricano. Non capitanato, ma comunque c'era come chitarrista Trevor Rabin, quello che sarà per qualche periodo è stato con gli Yes. Bene, prima con il Coco, poi con Hot RS. Ora voglio salutare Roby, Marco il Bastia, devo salutare Ottavio e poi ancora devo salutare anche Simone, i ragazzi dello Zoccolo d'Oro di Milano, i ragazzi di Fossombrone, Filippo, Gisella, saluto anche Fabrizio di Genova e poi ancora Roby, Giuseppe, saluto Sebastiano e Simone. Grazie per essere con noi. I primi, dicevo, il Coco e Hot RS, giusto per capirci, perché sennò Hot RS non lo conosce nessuno.

Il prossimo, rimanendo nel 1977, classicone di una bellezza esagerata, anche perché lui viene dal jazz, batterista, disco strepitoso.

siamo davvero nell'Olimpo della nostra musica con Idis Muhammad nel 1977. Could have never be like this. Quando avevo 16 anni, nel 77, avevo il 45ino, con il faccione di Idis Muhammad e i suoi occhialoni. Ci misi un bel po' ad imparare questo titolo. Could have never be like this, figurati. Che bellezza, è vero, come dicono in Francia, ma che bellezza. Ah, devo salutare anche Stefano, poi benvenuto al Frambo. Devo salutare anche Claudio e Davide. Disco City Live.

cavalcando i classiconi di questa sera, ora con Sam Jam dal Canada, credo Montreal tra l'altro, Dance Enchant 1979.

spin-off di Crown Heights Affair con i Made in USA e Melodies del 1977. Altro grande classico in arrivo, ma il 1978, e questo ha un inizio che tutti conoscono subito.

Forse soltanto per questa splendida It Looks Like Love, ma non è così. Nel 1978 a Vincent Montana Jr. viene questa cosa qua di realizzare Goody Goody, una roba da fuori di testa. Un disco così bello veramente non era ipotizzabile, nemmeno per chi godeva e conosceva tutto quello che Montana aveva fatto fino a quel momento.

alzi la mano chi non ce l'hai, chi non l'ha mai messo. Abbiamo ascoltato Brooklyn Dreams con Street Man, era il 1979, ci vuole il mix ed era un pezzo assolutamente straordinario. Devo ringraziare e salutare anche Graziano e poi ascoltare il prossimo che torna al 1976 con un classico indimenticabile.

In realtà poi la versione del 45 giri uscì non propriamente un anno prima, ma insomma nel corso del 75, ma è dal 76 che si proporrà come singolo di successo per i Widowmakers, Zone.

va detta una cosa che a me un po' dispiace, cioè che questo, a mio avviso, capolavoro di Bill Summers sia un po' cascato in disuso. Eppure non è stato soltanto un grande successo, datato 1978, Straight to the Bank è stato un pezzone clamoroso da un album clamoroso. Bill Summers, con origini, se non ricordo male, cubane, ha suonato quantomeno anche con Herbie Hancock, più 158 milioni di personaggi che hanno fatto grande la musica da ballo in giro per il mondo. Bill Summers, mentre diamo il benvenuto anche a Giampa, che con un ritardo di un certo tipo, insomma, è arrivato a prendere posto nel nostro salottino musicale. Abbiamo raggiunto le 21:46, lo dico per chi ascolta in diretta, per chi ascolterà dopo domani la replica, ovviamente sarà un'ora sballata, ma così è. Per passare al prossimo, altro successone, altro 1976.

creatura di Patrick Adams, di Greg Carmichael, di Leroy Burgess e molti altri, tra l'altro molti membri, ma molti, no? Alcuni membri della Universal Robot Band che stiamo ascoltando con Dance and Shake Your Tambourine nel 1976 diventeranno qualche anno dopo i Clear. Arriva.

carina di casa Motown, questa meravigliosa Down to Love Town degli Originals. Nel 1976 questa è la prima versione, quella originale. Voi come sapete poi nell'album successivo ne è stata pubblicata una versione risuonata. Un altro brano strepitoso che sta arrivando segna il passo del 1975.

disco pazzesco che è uscito in origine nel 75, non giusto? Nel 74 è uscito Angel Eyes, che fu il loro più grande successo. American Gypsy Inside Out, che tra l'altro fu inserito come retro di Angel Eyes. Questa band americana che si era trasferita in Belgio e lì ha trovato la fortuna decenni dopo. Che decenni dopo questo singolo non ebbe mai successo né negli Stati Uniti né in Europa.

0: altro grande classico della nostra, tra virgolette, musica, quella del Disco City Live con Chuck Davis Orchestra, in realtà nome fittizio di un grande musicista francese che si chiama Jean-Claude Pelletier. Spirit of Sunshine 1976. 6-7. Che poi è uscita anche l'altra versione, conosciuto anche come Lenny & Company, come Fabulous e qualcos'altro. Jean-Claude Pelletier fece anche molte library. Personaggio eclettico strepitoso. Occhio, arriva un 75 dannata, grande classico.
1: Baila en el hustle español.

proprio loro, emblema del funk da ballo, e hanno ottenuto il più grande successo con un pezzo latineggiante. Fatback Band nel 75 con Spanish Asshole. Ho detto asshole. Lascia stare, va. Spanish Asshole. Beh, su questo non c'è dubbio. 1978.

Mi sono rifiutato per diverso tempo di mettere quello che è uscito dopo da Phase 2, Let's Start to Dance Again. Cioè quello con The Message is in the News, e quello proprio non lo potevo reggere. Per me, Let's Start the Dance, questo è Hamilton Boenno nel 1978, che cede il posto ad un 76, dannata.

ci sono ancora altri 4 minuti che non ci possiamo permettere con questo capolavoro della Cure The Gang, ovvero Love and Understanding nel 1976. Meraviglia che cede il posto al 1977 con un altro grande successo.

scritto e realizzato da Noel Williams in arte King Sporty per Timmy Thomas africano nel 1977, è giunto il momento anche di svelare l'amico DJ che questa sera si produrrà tra poco alle 10.30, alle 22.30, vogliamo fare un po' più fighi, nei 30 minuti mixati al Disco City Mix di questa sera, cioè Marco Bastianini.

Questo disco lo acquistai appena arrivato di importazione, perché per forza, leggendo dietro, era già una certezza. La produzione di Philip Bailey insieme ad altri e l'arrangiamento di Patrice Rushen con un sacco di musicisti di altissimo livello non poteva sbagliare. Kiss Bandad con Saturday Night era il 1978.

I fratelli Davis, Davis Import con I'm Glad You're Mine, il 1978, pubblicato su AVI. Questi fratelli che fecero di fatto soltanto un album e poi nulla, una compilation nell'82 se non ricordo male, al di là degli altri due singoli che faranno dopo, uno molto carino e un altro insomma così e cosa. Davis Import e poi l'ultimo, un successo tutto tedesco. Ci sentiamo soltanto all'inizio perché poi ci sarà il disco City Mix.

0: Pensate che questo io l'avevo in radio come sigla. Non era un disco mio, era un disco della radio. La usavo come sigla per uno dei programmi nel 78. Questo è un 77, come sapete, Tunisian Eye, che mi è servito soltanto per arrivare all'appuntamento con il Disco City Mix e i saluti. Quindi ricordandovi che noi ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì, la replica dopodomani ore 20 su Studio Radio. Grazie a chi ci ha seguiti attraverso Studio Radio, attraverso Radio Silver, chi ci ha seguiti direttamente dal nostro salottino musicale, a tutti gli amici che hanno scritto. Vi lascio col Disco City Mix e Marco Bastianini, con la speranza che faccia un buon lavoro, non l'ho ascoltato prima. Ma giuro, va bene così. Tra poco la pubblicazione della playlist dei brani ascoltati questa sera in www.discocity.it. Notte!
1: Al mixer Marco Bastianini.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Disco Party, The Return of the Disco 70.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

0: disco party. We play the greatest disco music.
1: La notte come il giorno.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
3: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio. Chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.

Si parte subito alla grande parlando anche di intrattenimento, di giochi, di gaming, perché dovete sapere che arriva GTA 6 e c'è una voce molto particolare. Lui è uno dei personaggi principali non giocabili che si incontrerà in GTA 6, avrà la voce di Stefan Roth, è l'attore americano che è stato visto e ascoltato in una miriade di film e serie televisive, inclusa King of the Hill. È stato coinvolto nel doppiaggio del titolo che arriverà sul mercato il prossimo 19 di novembre. La conferma è arrivata con un'intervista che è stata rilasciata anche di recente. Quindi i più attenti lo avevano comunque già scoperto. Nel gioco interpreterà Brian Eder, che è un narcotrafficante già comunque avvistato nel secondo trailer ufficiale rilasciato un po' di tempo fa. Ecco, mancano oramai solo poco più di 2 mesi all'uscita di Grand Theft Auto 6 e l'hype si trova ai massimi livelli, soprattutto dopo la pubblicazione di una lunga anteprima vista a fine di agosto. C'è anche uno streaming che sta girando, quindi la descrizione di Brian fornita dal sito ufficiale di GTA 16 sembra uno dei vagabondi che può incontrare nelle spiagge della Leonida, ma si muove come uno squalo bianco. Protagonisti Jason e Lucia, che lo incontreranno durante la loro avventura a Vice City. La frase con cui si presenta: in quell'aereo ho trasportato così tanta erba da far volare tutto lo stato della Leonida. Brian è il tipo di trafficante dell'epoca d'oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian che la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il suo sporco lavoro per conto suo.

Andiamo avanti amici nella puntata di Radio Web, perché qui parliamo anche di prodotti nuovi. Apple sta infatti lavorando ad un controller per il gaming da associare all'iPhone, ma compatibile anche con iPad e Mac, questo con l'intenzione di lanciarlo sotto il marchio Beats. A segnalarlo è lui, il solito giornalista di Bloomberg, sempre informato dei fatti, Mark Gurman, lo stesso che proprio nei giorni scorsi ha svelato anche per primo il nome ufficiale di iPhone 2. Possiamo dunque considerare queste indiscrezioni piuttosto, diciamo, affidabile. Il rumor, che segue alcuni primi indizi già scovati nelle scorse settimane nella beta di Mac Operative System 26.7, nel codice sono stati rinvenuti, diciamo, riferimenti a T6502 e T1057, nomi in codice ritenuti associati a joypad con le seguenti caratteristiche: due pulsanti dorsali, due trigger, quattro frontali con la classica disposizione a rombo, un pad direzionale, due stick analogici e tasti dedicati ai comandi home, opzioni e menu. Ecco, a questi si dovrebbero poi aggiungere l'accelerometro e il giroscopio per rilevare i movimenti. Il layout dovrebbe essere del tutto simile a quello della DualShock 4 di PS4 citato nei vari documenti che sono presenti nel sito ufficiale. Diciamo che il progetto sarebbe curato direttamente dai dirigenti di Beats. Scegliere quindi di lanciarlo, o magari lanciarli se fossero più di uno, sfruttando il marchio consentirebbe all'Apple di mantenere comunque il proprio brand associato a prodotti, questo di fascia premium.

dopo questo brano, amici, noi andiamo ancora avanti, perché come abbiamo detto all'inizio ci sono una grande serie di novità anche per quanto riguarda delle applicazioni a noi molto care come WhatsApp, perché sta cambiando, ecco, se lo utilizzate sull'iPad. Questa volta l'aggiornamento punta tutto sulla navigazione, la barra del menu in basso, che c'è del posto al nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato, beh, è un'esperienza d'uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac. E adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ecco, ci sono le chat, quindi le novità, le community, le chiamate, ma anche Meta AI, l'insieme che riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, quindi senza impedire all'utente di accedere al resto dell'interfaccia. E c'è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp infatti permette di nascondere la barra laterale per recuperare dello spazio. La lista delle chat e la conversazione questa in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo. Ecco, diciamo che questa nuova organizzazione, chiamiamola, arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass sull'iPad. Lo scorso giugno WhatsApp infatti aveva iniziato a proporre alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione è situata in basso sullo schermo, che era, diciamo, lì ancora presente comunque.

grande musica anche oggi che ci ha accompagnato, amici, nel nostro appuntamento, ma non ci fermiamo assolutamente perché vogliamo parlarvi ancora di prodotti nuovi. Vi ricordate Packard Bell, questo marchio? Ecco, è tornato con nuovi laptop, giradischi e anche altri gadget tra la miriade di annunci che sono arrivati dai padiglioni tedeschi, appunto dell'IFA. C'è quello che segna il ritorno dell'azienda Packard Bell, il marchio che celebra il suo 100° anniversario proprio quest'anno con un nuovo logo e si affaccia anche sul mercato dopo un lungo periodo di assenza con il catalogo DOT. Ecco, il brand è controllato dall'Acer grazie all'acquisizione risalente al 2008, quindi diamo un po' uno sguardo, come dicevamo, ai prodotti che sono stati svelati. Il primo è DOTBOOK, è un laptop con display da 14,5 pollici, una risoluzione 1920x1200 pixel, refresh rate da 60 Hz, processore Intel N355 per la versione base, 8 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, porte USB-C, USB-A, uscita HDMI, jack audio, lettore micro SD e autonomia di 7 ore. Beh, non sono certo le caratteristiche di una volta, diciamo così, di una workstation portatile, ma hanno un prezzo molto competitivo che potrebbe conquistare una fetta di utenti. Dootloop invece, ecco, attenzione, perché è un giradischi che era chiuso nel design di una valigetta, una tipologia di piatto che ha preso piede negli ultimi anni, in particolare da quando si era accesa proprio la passione per i vinil. Sta circolando un'immagine, mi ricorda quei vecchi giradischi Lesa prodotti in Italia tanti tanti anni fa, più di 60 anni fa. Ecco, tutti i prodotti annunciati che arriveranno in Europa entro fine anno. I prezzi, dicevo, vengono proposti così a... sono abbastanza abbastanza buoni, diciamo, abbastanza popolari, perché per il giradischi si parte dai 149 euro, poi il DOTBOOK 499 euro. C'è una precisazione comunque, attenzione, perché abbiamo detto che di questa lunga assenza del marchio dal mercato, però non del tutto esatto. Ecco, se questo vale un po', diciamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti, non è altrettanto vero, perché alcuni prodotti di Packard Bell sono comunque stati proposti nell'ultimo decennio in territori anche come il Sudafrica, quindi a costi molto più contenuti.

Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music, more hits.